0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Bien y de buenas con Josefina Gutiérrez.